0: Radio, your Make Sense Radio, making our touch your dial. Continue the listen.
1: Mela la lo mio chi somera, mela lo mio chi somera. Baro canale, mela. Amore manale, mela. Amore si raciole mela,
2: mela
1: mela.
2: Mela no mio chi somera.

Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi

0: Your Make Sense Radio, making not touch your dial. Continue your listening.
1: Mera la lo meki so mera, mera la lo meki so mera. Baro kanale, mera. Abari manale, mera. Amore si resione mera,
2: mera la
1: lo
2: meki so mera.

Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi

Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi

0: the angelus in Asian language.
1: Tenera biomo bielimi no hiali.
0: Isa
1: ehi bialema tamai Maria.